amico, quasi mi matto. Fu de che riesce tutto palparo, quasi mi levo tutto. Ah, você chegou, quase me matou. Fu de che riesce tutto palparo, quasi mi levo.